Tutu e mashume ama bidi motho motlametse meraro nna le wena re furalletse ho raina ya botshelela ke nako he ngwana ntate di thagoile thagoile ntate di thagoile ha re ke DJ Spool Zahara.